non segui la luce del sole a medianoce, c'è un numero di risposte all'infinito, installe la usa maggiore in tu diadema, e tu sei di assai come si nada, endulce l'acqua del mar para tu sel, te alquile un cuarto menguante de la luna, y como buen perdedor busca en la cama las cosas que el amor no resolvía.